È un rinfarcoscio se asce del robot e ben me la lasciare fare un furto ormon. C'è non da con esi sballaso te poi ogni nasa al gore si diente c'è cormi con mazinchi, c'è non da inguftu guasa rodiui e chudeton vudit.